Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in tanto di credo resista, prestimo legno, ed un antartio tuo, e al tuo principio per Cristo, dopo il nostro amico. Benedicto Dini Potente, Pater Spiriti e Santo, descende vos, morite sempre. Amen.